0: io fu qui per giudicare.
1: Io dalle scelto avvocato, venga a fare le sue difese, le legittime pretese, io qui venga a fare salvo.
2: Illuminate!

0: creature pare.
1: Io dal lei scelto avvocato, fenga falle sue difese, le legittime pensioni.